0: ci stava, dai. Stava, no, Bruno?
1: Sì,
0: ma sì, anche a me. Direi che...
1: Ascoltiamo.
0: Questa qua, quella che a me è venuta meglio.
1: Sì.

Si rabbiglio che c'è dai, era sempre manna manna. E che c'è un coso minoretto, resta fuori dai, gaglietto. E si è barbaricina, era sempre ronga e fina. Proite gusta cosa grossa, paru goddo di resta rozza. Quando siamo soli, gli dico amore, me lo dai il tuo cuore. Già sai, Gigo, ti darò la vita per farla finita. Guaglia sta rippa, si voi, chi chiama sciottona e travagliadora di gran conzetto. Vinti grimpetto, vinti ruttamburo, povero marito, si rabbiglia e luce. Tiro tiro tiro tiro tiro tiro tiro tiro tiro. Si azza rugure e brinca, sei tranquillo di essere sussinca. Chi sa in tutti rimaneri, rabo puro canta in piedi, si è a Garesa, chissà sì che è un'ipagnola, comenta una signora, rabo puro si è in portrona. Quando siamo soli, gli dico amore, me lo dai il tuo cuore, già sai geco, ti darò la vita per farla finita, guaglia sta rippa, gira voi.